0: Bienvenue sur RCC.
1: RCC Chigompin.
0: Non, ton nom est
2: Se ritirato Alice Pensada, senza che di Monsignor accogliessi una strettezza d'ale che.

0: canzone, nu digi, attualità, nanta radio Galbi, Cittadella, 91.7.
1: Salute di un gruppo di messaggeri nanta l'onda di radio Galbi, Cittadella.

qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

0: Sid Ananta Radio Galvicida della non tu nubuntuzete.
1: Vigina un mare non ton scoglio.